0: You're listening, KDDB in 9.7 FM from Bayonne, New Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 6 o'clock. Yeah, they are in this in Altagi, Conan Shishijaro, KDDB in 9.7 FM. Donani Tagri and Izada Hajambe, Laos Kirist Khan, Washington, El Kid. Aro Iatahan, Dan Lengi, Edi, Canfield, Ohio. Ia Aritahan, Ia, the prosecutor, Dan Nico. Iyashi di arm and lingo di istikin di bikoha di t'ai aje. Iyashi di charge I labikidr di Ohio. Goober National Candidate Amy Action. Iyashi di bi I aje campaign stop I aje di fair. Aro iyashi di knockdown. I la di na kigo I aje di people abatede. Iyashi di troopers gi aje ndabas tlago. Ishi di che aja iya di ne di kiri aja di Democrat I aja na di kiri gito si aja publicly anigo I aja tkati non te biba naka Patrick Hives gi aja iya di nzani aja na di dol kiri gidi action akonda I aja di authorities gi I aja I da nigo si iya di ato iya di brem site Irda on holster. Ia di weapons. Ishi bi I ajdi bi encounter. Ara I ajdi. Ante. Shi di gidinis. Tka I ajdi threats. I bi di search. Gishi ajdi ya di ba cell phone. Ara I adi ya hives. Gishi di plead I la not guilty. Di Tuesday. Gibi bich indi na kego gichin hesto. Gi I ajdi ya di assault. Ara di. Atago. Di count. Gishi disorderly conduct. Ara atago. Ia di inducing panic. Ige I aj da niko I ya jita haza an. Ado I natahan natan tlinge I ya di Toronto I ar natahan I di kenalka de da niko I ya shi di United States. Yishi aj di bending di dairy products. Alako I aj ya di alcohol beverage to. Di tzede izi da del tkwashi di motorcycles I bit anu di Canada. I aji I di trade wars I bit kagi I adi na kigo di nations. I aji escalate I zada di ban gishi di take effect o nil I adi tka da mois ka. Goshi adu I adi I territory tariffs I baka di na din da milan tkagi di bi di US imports earlier. Ia di Tuesday, gibi ye aja da niko, e ya ya chita haza an. Ado ia natahan natan dlingi e ya di Miami, e adi ya natahan ne. E ya di authorities da niko, si di shla il tego I andabit di zed, e si aja ya di Amazon, ba cargo jet di bishnat ai, e ya nalwad go, e aja di runway, di Miami International Airport de ishi di at in di ia in da hest kanigi di van ia di tron in di shuttle adal in di cruise I aj ia clean di in di bishnat ai aro ia di bishnat ai gishi ia di nalt ya nalt wadi di crash at zagi ia di chen takos ia the mon atlin aniata aro shi di overran I la di runway ye last word Ado I aja I ya slam at za bi yigone di van gishi yitiz go I ya di airport property baka di baka gwne shi di nit igi Ado I aja baka shi bich I aja na ntikin di loko streets gi I aja destroyed alia I aja di SUV Ado di pilot o co-pilot gishi aja Released a bit ilia bit ando iati zel indo Ardi Miami Dade County Sheriff's Rosie Cordero Stance Gi shi niko di Tuesday Gi ajna ki goilt ego Shi di ande iya bi di critical condition Ardo I aj iya Tka gona gi aj bi di stable condition Ardi Decrease range, gishi di bit ando di bit akha, gishi di non tis tis tis tis tis tis Se sti di nosh la gen I aj da nigo e ya ya chita haza a to ajan tko e di sa dan na dan lingi e ya chana an to le
1: ya te ha de da no tsang ge de ku che an na hul je shot e ya al to na bo nation news ha ni ni de ya aj ba che na sht a al to kon ku e de ya ajan hil na sh ne to le Di da han ne gide I alto nge Washington do da han ne Washington DC. A da de I alto anni akon kodo bish maha sa an dan lini la akon natska. E ya di aja onish ghaz anni e ya di aja ahot ege ba yado tke hat ningo e ya law and order committee e ya di aja nat anni dan lini ge e ya yili hi kala U.S. Senator Mark Kelly. Ado Democrat nge Arizona do do congressional staff dan lini do yoto kha ho zoje delegation do Senate Committee on Indian Affairs de lini ge e ya di question ba ya ti ge e ya Washington do nan nish e ba na zla ge federal priorities de lini ge di safety bedate ego public safety education do food security de lini Chairwoman Lingi Eugenia Charles Newton, do Vice Chair Nathan Nota, Adon the Delegate Lingi Arben Mitchell, Asian Konas Kago A, Public Law 93638, Aj Baya the Jiltiko Contracts, Vida Date Ege, Law Enforcement, Dat A, Aj Ansala, Recruitment or Retention, Bidate Ego, Nanasa A, 501L Lease Funding, Desneto Scholarships, Do SNAP, Adon in the Aya DO, Hayus A, Hot Ego, the Initial has A, H is a Ego, the ne Benaso Bekea Bakago communities a contra yos in essential is services will ye ishin ad evidate ego. Adolto eya di quesa has unprediction market eya de sningo a con na inita hot abeta date ego has a hanke eya at o hayuti kuja United States hata hu soko eye yitjahna halon has a. A ya a kut ain den he kujo tribal between shlidam lini be sovereignty a ye go ajo yuhui ah nahalin a ya dan nila alto. A kondi a ya kwe ebin ye kwe washin.

You're listening to KDDB in 9.7 FM from Bayona, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 7 o'clock. Ya te asinolt anki koron shishijaro KDDB in 9.7 FM. Donna needs a gereyan is not a haljan bay la oskit says in ocean to elkid. Aro ya tlanadahan at nadan tlingi. Ya di Eric. Do di Lyo Menendez gishu di eligible iya di face do lili di parole board nana iya di march na kita milo ana din testa bi khate ishin bi kete e getin iya lago di early parole suitable hearing aro I aji initially di eligible shidi bin ya di hearing gibi ya di august na kita milo ana din testa bi khate Aro iya di brothers gishishi sentence bit ilia. Edi saan rango di walia khutsa je I aj bin yadi fili. Shurin I aj di ba parents. Iya di nast I da da toan se bitino nast I bi kha da. Ado il te kha da shi I aj di parole board. Gi reject I la I aj parole petition. Ado I aj di Los Angeles. Shishi di anawai ayin linki alto denied I la di petition di sikido linki di review I aj ba conviction di base aliago. Shishi di ba ka di anigo di evidence. Shishi di I aj alleged abuse. Aliago shishi di ba I aj I adi ba jaya. Aro I aj lka da jay dan linki da nigo shi I aj. I an da linish I adi take do linki responsibility. I aj do di heal di betonda di past trauma. Okay, I just Nico. Hong Kong. Hong Kong. Post. Continental leader. Tong Chi. Awi. Ishi ba na nit I ajdi tse biti na nast I bina khai go Aro shi di ba office nast I la I ajdi Tang I passed away atza di peacefully I ba ka Di Tuesday gibi ishi I ya bilti ilka da jdeit na lingi I ajdi da ha let go Aro di tang Gishi I ajdi ya di spent I la Di tycoon I a bilti iltasago di political experience ishi di chosen alia di be di pro Beijing elites di elite or lilgi di Hong Kong I a bikete di British rule I nit I go I a di nasti ta ta ta ma na nasti ti no tis epi khata aro kui go shi I a da bilta I aj di loyal di bitri di Beijing Our party gave us a link to Chinese deal here. The banks, the Archie Cutley, what the Archie Cutler's trade and lending game.

Yad e had it I not a public service announcement will yad e yat la quabach o dish atl dom. Did e yan halchne bedadit ego e ya nach halchne e ya trat os tramp nach ge e ya a yugo hot a e ya begin da il chi hot out edane a you shin hot a e alchen a yog able da yet dot a parents dan lean the shin yo ye yik able da yel chene konat inko. A con re tra de tra benach a dos trange qua ebbe tra e benach age a yo hut insa danne ne znare dono wach a benach a ho e a yo ye ha ga hal dom. Zazan cha hat ebe ni naat e cho be ni naat a heget o ha yu go hut a shin lande e konde a kwe chen hut e go al chene bilchaz aniger cho e stress daz ebe ni naat e danne bete hut e daz e a don inda a bilchaz a cha e da shimpa gand ego go da ena na lacho da zi hut a move at zago ero da go da khayra ba kwa tsin da e pa gand haz ando da hindi zago cho e yego e yasla ha oho za na ha lingo bilhiz ando le ado wal to to hujo ha ha ligin ko lack of sleep da ne ado un da kont ishin dal kid o bat bahad zidon dal kidido nal tsosta ahot a da da yoltra cho ebini na da at da nila akonde di eya lahat an ha long hot abig e il chiko ko eya dot a yese eya it is a da na concern hat ninge dot a yese da da ne cho e eyan le as e a da limbel chaz ano bil sanchet asho da provider bil chishto a sal to e rot da go eya da a khan na lingo okonat inko do yini na do olchosho do Bilye o da, adun da di jing o da illa hod ego behavioral problem bibic e na hod ego jokun e ya alto azi aada limbilchaz anja e ya aja provider bilch isto aalga nila alto. Akon alchine da bik e il chi ho e ya dire le il nid o alak o t indane akon e kwa ebil ho jilon do lil akon a ho e ha patient do ha calm do inda ha jobic in ya jiltke do lil ADC do dane. Akon e ya dide aje nabish del kid o lil ha haad ila baansi ni yeil hod anki il chin xa la hod in ayush bahad zido da e yan zin yeil bichin ni go adon inda alchinit eya big e il chi go go eya di bichin be ya jil tiet o go ag eya nightmares ghat nene dod a niit eda adon inda dohuit a da atin do lil da bichin ni do lil ado in that ayu da yinal zido ido sxoshige be anxious do ayu be stress oda ajit eya to ba yan tki ajat ila eya benina hot ant il abachini go ado in that bel khochlon go len tke go neta eya ajit aral khalit a at a e ba anjil ito le to in that ishi ayo bliat e stuff animals that e hachin tage belt leda jo hot a eya di ajabich hot sendo le adun dan le da dil tla di de kon e o night light de ne e da e yabn tke ko ne e ko lo zo sen do le hin de do ha chen kon tsko ko de le da do le cho ye ko de le o bin na da e ya do e na il ga sta do le la to adun in da e ya ha di de bich e ya di de ha zu zu do le to di de bi ke il chin ko da a kut a de ya di a ju il chin e ya di de bi ke da il chi ke e ya ba ka an ju lu wo do le la to kut a de ya da so e nightmares bi de e go go e ya ni hil chin a do le

Яа тэ яа дэсэн алцгаа ки 10 жинад аса гизги кориан шиш жаро K3B 9.7 FM донаны за кор э яд ол абах ин зэн ки ди PSA и аж ла илч дэш а э яа ди на ат о ши аж я ди бэц а до и аж ди ти ки э аж ха да ол а ки я ди аган ж дон за го и аж бэц а до и аж я ди эффектс ди лэн ки Yeah, the side effects, the gay ashla be heel chittish, al, yeah, the not, oh, e as it cohol, e, she e as di, kasta at, e, de, we as di, what's easy, as beats, and the giddy organs, ar, ya, di, but's ando, she e, kahadli, di, as ye go, di, and the gunge, di, term, don, zago, di, term, health problems, a gay, ya, acha, vado, e, ya, di, na gunge, e, giddy terms, short term, effects, the lingi, e, as di, hada, ye, do, But jail zoli gishi ajdi ea irritation eel in aroti bilchirilko e ajil ledgi ea shibits ando digil cosco a hol in do hotai ea hutin nile ado ea di ea hochesigi ea aji ea di tightness gi ea aji le aroshi di a oko eel in di oxygen di lingi di at egi Arashi di carbon monoxide di lingi, e bi di e athletigi, e asisin tsk akun eil e a di oxygen e ajri ho di li ajin zinigi, e ajri shi di li at e di bichi e ajri fidget do e ajri ho tsiz in e a y di lne, vado e a altoshi di dago eil e di ho tsi e luoligibik ako di heart rate di lingi. Ea di nicotine ge ea raise eel ee ajde go dilki ee ajde hwa dilgi silki di gidi blood pressure ado ea di hwa jay eel wali di heart rate ge si di ata na ee ajde o ea hwa eel ee ado din zago ea di long term ge di health risk ege si ajde di ea di hwa jay zoli ee si di tki eel ee di lung damage ea di tar The coat eel in e aj di hoj jay zoli bi e do e aj e ya di yil chkun e aj di e air sax di lingi arashi bits ando e ya di lead it in di bich di e ya chronic bronchitis ado e ya di infoma sima ado e aj e ya di centers for disease control and prevention e aj e ya di recognize ada yila e aj di chronic Obstructive, ea di pulmonary diseases, di COPD, di lingi, ea aje, ado ulto di hoje, ea aje, ea di ya da hol a, di heart disease, ege aje di njilt okoshin, ea di hodil, ea aje bits ozge, ea aje di elts isigo, ea li di narrow, ege ea aje, ado ea di digin, ea li di datkango, ea aje di hodil, e ajbi naz lingi di arterio e was gi aje ado di il in he aje ho dilgi e at the street go e aje ado e ya di shin ta go dilki e ya di risk di lingi e aje ya di ho go e il in di strokes e aje ado e ya to di load at easy yani e aje ho dilna e ya di toxics chemicals dan lingi bi yi shi di Kiel e aje di ho DNA e ya di cause il e di kasashis tra ata hilt ego e aje lo is de yan gi volt ka goshi e ya ho ze zoli do ho da ye do ishi aje ya di culinary cancer e aje mod di ho tsin do ho tsin ki da di agi e ya di do pizil go il in di weakening aro di in da alt agi Ea di lose da il in e aj di atsin e aj di density di lingi di tskinlko aro ea di shin lead at in di bitsin e aj wa tsingi ea di zo bitsilko di a e di nal

Atau ia di New York i ari ia na da han i ajdi gala jina bahalin ki si ia di balako ia salli ia di illa dini za din i ajdi bahalin go di illa tkwishji hinska gi sa anko ato i ajdi ia di ilki ji jagi bitka gi di US to di Iran iki ajdi escalate matza ardi threaten ia shiti takonat dol kili bata halen ki e bniya di customers dol di businesses di na stamp na go ar ia di print e aji crude ar di international standard e aji climb atza di bi yi gona di triple digits e aji tsa as li e shita di July do di settled atza e aji ia di lad ni zatina Alla bahalin go di ia tkwish ji Ntskagi I aaj bi sa ango Ia bi shiri ke de di Wednesday gi Ialgata nilgi Aro di galjinig shi ia nat an anatza Ia bi jnedi llad ni za din I aaj mark Ia di dago di skidi gi ia di concern Bini na go shi experts gi ia di warn da yila ia di nza go I aaj period dan lingo The steep prices gave Aji the worsened on Neil. Ia the economic fallout, the Aji, the conflict. Arak Achi, ia DBI, Aji, the Stra, ia, de Z. Are the attacks on Lingi Baka, the Kalajani, Aji facilities, do. Ia the ships, gave ia, be yet the Middle East. Gave Aji, the Nasco, ia, the. Dilbit, Aji, ita, ia, the weekend. Aliya gi di supply chain age e aaj da nigo e ya ya chita haza a to aajan tsko e di lhada hana dan lin gi e ya sa ilchina a da lil